nongmai tem pahari na sak paisa yama mayam punna taminare thorum sandokna tahan jari basi agasban imphal gi fm sangai channel degine.